ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, ridere, rid

fiore con fiore, fa tempo che fiore qua, sì. E io sempre io, sotto la tua finestra, ti vuoi senza me sentire.

0: Guarda qua, guarda che carino. Ma quanto alto sei per farlo?
1: Non ci crederai, Anna. Sono 3 reali.
0: Reali?
1: Sì, 3 reali.
0: E io adesso ne fai tu. Ma è mi cosa, mi disso. Non ti sei, però da te. E la faccia che veramente non è troppo reale, voi. Sai, sono loro.
1: Ehi, figa. Cosa che ci sono 3 reali?
0: Tu immagini.
1: That is wallet.
0: Look.
1: Look up to this. How much did it cost to make this wallet?
0: You're not gonna believe it, Anna. Only 3 reals.
1: 3 reals?
0: Yes.
1: What? 3?
0: Sorry.
1: Mamma mia, 3 reals. 3 reals. 3 reals.
0: E quanti ne hai di lì?
1: Oddio Dio, solo 3.
0: 3 reals.
1: Porca vacca, 3 reals.
0: Yes.
1: 3 reals.
0: 3 reals.
1: 3 reals.
0: How many did you sell?
1: I sold 3.
0: 3?
1: 3 reals.
0: Only 3 reals.
1: Três reais.
0: Três reais.
1: Três reais.
0: Ah!